Cos'è sta pioggia che mi batte in testa? Non c'ero abituato più. E questa gente che cammina e va di fretta e non si guarda mai. Ma la catena che mi hai dato tu la porto sempre, non l'ho tolta più. Mi pento, vuoi questo? Vuoi che ti dica così?

questo non può aiutarmi, lo sai. Adesso nel vento mi piace pensare.

pento, ma non svendo, non sono fatto così. Adesso ti prego, torniamo insieme.